0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1995 tirò fuori una bomba destinata a diventare un inno della Mediterranean Progressive. Sto parlando di Electro Message.

0: richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.
1: Party

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club del mondo. Un grande DJ italiano, piemontese, Mauro Picotto. Questa arriva dal 2000, Proximus, Medley with Ademus.

0: Toto con la sua Proximus, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. Yeah!

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio, questo è un pezzo straordinario. Vi riporto all'estate del 1996, Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland. Godetevi Fable.

0: Amber Mais con Fable era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.
1: Gabri Ponte è tanta roba, Gabri Ponte è tanta roba.
2: Wow! Turistico.
3: Ma c'è questa paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: prodotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: storia della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

tra l'altro l'ho anche intervistata qualche mese fa e mi ha confessato il suo amore con Jeffrey J, il cantante degli Eiffel 65, con il quale stava 2 anni dopo Restless nel 2000, nel periodo di Too Much of Heaven, era anche il 1999 se non sbaglio, stava con Jeffrey J. Ma lo sapete che io ho fatto un disco con Jeffrey J nell'estate del 2018? Sono stato onorato, perché sai, fare un disco con la voce degli Eiffel. Allora ce l'ascoltiamo, Jeffrey J e Dino

versione quella lenta, quella tranquilla e molto più dolce del remix Tamarro del 2000, uscì come primissima versione della Murto Sure, proprio l'originale, nel 1999. Grandissimo Gigi Dug, prima Jeffrey J insieme al sottoscritto Lino Brown con Da quando ci sei te, e adesso Gala con Le The Boy Crew.

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

tutte le classifiche europee, ma soprattutto quella statunitense, dove è stato al numero uno nel mese di agosto e di settembre del lontano oramai 1978. Invece il prossimo disco campiona un pezzo degli Chic che si chiama My Forbidden Lover, ne abbiamo già parlato tantissimo qui nella storia della dance Alcazar con Sexual Guarantee.

per questo discone di super funk. La voce di Ron Carroll uscì nel 2000 ed è una perla incontaminata, Lucky Star nella storia della dance.

pezzi del genere. Anche insomma, se questo pezzo ha più avuto successo negli anni addietro, poi come dire, sta facendo un po' di fatica nelle serate anni 90, non tutti lo suonano, io sì, però quando vado in giro e c'è l'occasione giusta, Run Away insomma si deve passare, perché ti viene voglia di cantare. A proposito, sento il campanello, sarà qualcuno che canta in maniera egregia, credo. Chi è? Eccolo lì. È l'Aquila, lo sapevo. Ma è anche difficile raschiarsi così, no? Ma la domanda è perché? Perché? Ecco. Lascia stare, provaci con un altro disco più facile. Blackwood, My Love For You.

0: campanello suona, ma oggi veramente c'è un sacco di gente che vuole fare casino. Basta! Mi spiegate il senso di questo messaggio?
1: Attenzione, questo programma invoglia i tuoi vicini a chiamare i carabinieri. Il volume troppo alto potrebbe farti denunciare per inquinamento acustico. Se hai qualcosa da nascondere, ascoltalo con cautela. One dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 7.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa. Quando cantavi il cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
6: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
5: A vista d'occhio proprio.
6: A vista d'occhio, devo parlare con questo, no? È un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon. Sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka. Siccome Blavka? Blavka, ecco.
5: Ah, Blavka.
6: Blavka.
5: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
6: Blavka. The song is
7: Right in the Night.
6: Right in the Night, tra poco. Ciao.
8: Allora, benvenuti al Festival Bar. È ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi. I loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam e Spoon, Future Blavka. Come on!

Ice MC insieme ad Alexia con Think About The Way, Festival Bar 1994, disco che è ballatissimo tuttora nonostante siano passati più di 30 anni. E adesso attenzione alla chicca, questo

qui nella storia della dance. Prima che andasse il disco, vi ho detto, campiona Born to be Alive di Patrick Hernandez, ma in realtà non è stato l'unico disco a riprendere quel pezzo lì, perché lo rifecero anche gli Stretch and Burn.

da disco 70-80, Michael Zager Band con Let's All Chant, qui nella storia della dance. Che bello risentire ogni tanto sta musica disco che ci ha fatto impazzire. Io chiaramente l'ho scoperta più tardi, perché essendo dell'81, tra l'altro c'è un pezzo di DJ, una famosa DJ tedesca, che ha proprio ripreso Let's All Chant in maniera decisamente più tamarra. Il suo pezzo era My Party. Party People.

Michetta insieme a Sia con questa straordinaria Bang My Head, hit decisamente più recente rispetto alle altre che suoniamo qui nella storia della dance, ma sono 40 anni di successi. Ogni giorno te li racconta Dino Brown e te li mixa Gianluca Duval. Tra l'altro Sia era già famosa, o meglio aveva già fatto dei dischi anche dance, o meglio house, arrivati al numero uno della classifica inglese. Sto parlando solo di un pezzo, in realtà la versione originale non era poi il remix che è andato di moda, e adesso ve lo faccio sentire. Drink to Get Drunk, dal settembre 2001 la voce era proprio quella di Sia.

0: aggressivo, fratelli.
1: La chiamavano Underground.
2: To make noise, I use my breath.
1: È psichedelico sto pezzo.
2: To unlock doors, I use a key.
1: Era proprio sia drink to get drunk.
2: And when I'm looking for something, I use my eyes.
1: Ovvero bere per ubriacarsi. Jean-Luc, è il tuo pezzo questo, eh?
2: I use booze to unlock me.
1: Ho detto poc'anzi, scalò tutte le classifiche dance del 2001. Era proprio il mese di settembre di quell'anno e un altro pezzo c'era. Bellissimo, ce l'ascoltiamo nella storia della dance. Fargetta, I Will Rise Again.

un pezzo straordinario di Fargetta, I Will Rise Again. La compilation era Hitmania Dance Estate 2001, dove dentro c'era anche un altro disco che adoravo, sempre house, Goosebump con Never Gonna Do.

0: storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Dedo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

0: suffering and pain.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli

Ormai siamo abituati, dai. Ogni volta che passano i Backstreet Boys arrivano queste che urlano come le carampane. Vabbè, erano famosi. Poi quando sono tornati nel 1997 è successo un casino. Milionate di copie vendute. Poi da lì un sacco di successi. As long as you love me, all I have to give, I want it that way. Quante ce n'erano? Larger than life. Qui dovremmo dedicare una puntata ai Backstreet Boys della storia della dance. Ma no, anche no, perché non sono dance. A proposito di Everybody, arriva un pezzo di 2 anni prima.

0: quelli che sbagliano sempre i titoli. Everybody Needs Somebody, no, quelli sono i Blues Brothers, dal loro film. Che bello era quel film, me lo ricordo. Io ogni tanto, una volta all'anno, me lo rivedo, più che altro per la musica. Facciamo così, dato che ci piace tornare anche negli anni 70, da quel film Aretha Franklin.
1: La storia della dance.

0: Sound, mamma che pezzo, tutto made in Italy, signore e signori, dallo studio di Viareggio di Gianni Bini. Ciao Gianni!
1: Carmine!
0: Bravissimo.
2: Carmine!
0: No, no, scusa, non è Carmine, Gianni Bini, non Carmine Bini.
1: Carmine!
0: Non è Carmine!
2: Carmine!
0: È Gianni Bini, quante volte ve lo devo dire?
3: Antonio!
0: Non è Antonio Bini, è Gianni, ma se si chiama Gianni!
1: Carmine!
0: Non è Carmine!
2: Carmine!
0: Antonio, è Gianni, no, vedi che anche
3: Antonio.
0: Io...
3: Antonio!
0: Gianluca, mi fai rincoglionire anche a me, basta!

un bellissimo disco degli Eiffel 65, Una notte o forse mai più, dagli studi della Bliss Corporation lì a Torino, e noi entriamo in quello scantinato dove sono state prodotte migliaia di hit. C'era una band che prendeva proprio il nome dallo studio, Bliss Team, sempre Jeffrey J, ma insieme a Roberto Molinaro. Questa è You Make Me Cry.

0: poi Sandy Chambers, assolutamente appuntamento da non perdere. Ci risentiamo qui con la storia della dance. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Ben trovati, grande attesa per il potenziale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di una pre-intesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un funzionario americano. Per finalizzarlo serviranno ulteriori colloqui previsti il 5 giugno prossimo. La missione flottiglia riferisce di aver perso i contatti con un suo convoglio terrestre nei pressi di Sirte in Libia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza, attivata l'unità di crisi della Farnesina. Oggi sarà pubblicata la prima enciclica di Papa Leone dedicata all'intelligenza artificiale. Ieri, nell'omelia della messa di Pentecoste, un nuovo appello contro le guerre.
4: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
3: Calcio, Roma e Como vanno in Champions. Cremonese invia un ferito negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: The end. 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo indietro di tantissimo, siamo al 1970 con una delle cumbie più famose della storia della musica ed è la cumbia Cenaghera di Alberto Pacheco, che è stata rivisitata in chiave deep house più ballabile, una delle canzoni più ballate nel 2007 da Samin, e poi è stata ripresa anche da Shaggy, quello di Mr. Lova Lova, nel 2008 per la colonna sonora degli europei di calcio. La canzone è intitolata Feel the Rush. Ma subito Alberto Pacheco con la cumbia Cenaghera.

Feel the Rush di Shaggy va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Samin con Heather e Alberto Pacheco dal 1970 addirittura con la cumbia Cenaghera. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2002, Planet Funk. Who said?
2: Who said?

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance, le papabili hit del futuro scelte da Edo.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che voglia di ballare, che voglia di aprire il cassettone della memoria e rivivere le emozioni più belle attraverso la storia della musica dance anni 70 e 80. 1988, un bel sound reggae che divenne un tormentone estivo in molti paesi. Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi. Qualunque sarà il patto, Israele avrà il diritto all'autodifesa. Così stamani il segretario di Stato americano Rubio, parlando da Nuova Delhi. La preintesa prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. La guerra russo-ucraina sale a 4 morti e un centinaio di feriti. Il bilancio dell'ultimo attacco russo su Kiev. Nella notte la rappresaglia ucraina con un raid su Yaroslav a nord-est di Mosca. Seconda giornata di voto per le comunali, urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali, in calo l'affluenza rispetto alla tornata precedente. Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Opelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti, oggi in campo 4 italiani, domani il debutto di Sinner contro il francese Tabur. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: One Dance.
6: The end.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
7: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
8: move it.
7: I like to move it, move it. I like to move it.

Francia, i campionati del mondo del 1998, ballavamo questa canzone firmata Temper con la voce di Maya, era Feel It ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche questa canzone di Gaia,

conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Gaia, appena sentita qui su One Dance con questo progetto che andò di brutto nell'estate del 1998. Tra le più forti in quell'estate

dalla Colombia, anche se ormai vive in Italia, nel nostro bel paese da tempo, si è ambientata benissimo. Come dico spesso, nella botte piccola c'è il vino buono, visto che lei è bellissima ma non è altissima. In arrivo la prossima del 1998, in quell'estate ballavamo anche l'elisir di lunga vita del Capitano.

tra virgolette, Your Love. Il titolo corretto è Elisir, il capitano Gigi D'Agostino, con la sua musica che unisce, ha unito tutti noi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, come ogni giorno qui su One Dance in FM, Dub e Up. L'ultima dell'estate del 1998 vi farà sicuramente venire alla mente ricordi che magari avevate dimenticato. La Fanga, Simon J.

notte americana e lei, Simon Jackson J. Simon J con La Fang a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Andessa si torna all'indietro nel tempo. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'estate del 1998. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

Uscito nel 1994, Hymne ha scalato tutte le classifiche dance europee e si tratta di una cover di un brano del 1982 degli Ultravox.

0: Bag è stata una bellissima pillola di storia qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.
9: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Pronti a ballare, pronti ad aprire il nostro cassettone della memoria con tanti ricordi indelebili. Dal 1985 ritroveremo Madonna Into the Groove, tema principale del film Cercasi Susan Disperatamente, con la stessa Madonna protagonista e Rosanna Arquette, un grande classico. Into the Groove.
0: One Dance Classic.

0: One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben trovati. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, a dirlo il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi. Nelle scorse ore Washington e Teheran hanno raggiunto una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'esercito israeliano hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti. La guerra russo-ucraina senza tregua, 2 morti negli ultimi raid aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Intanto sale ad almeno 4 morti e 100 di feriti il bilancio dei massicci raid russi che sabato hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev. Drammatico incidente ieri nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre. Vano l'intervento del 118. Le borse, in vista di un possibile accordo Stati Uniti-Iran, partono bene i mercati europei. Piazza Affari in avvio guadagna circa 1%. Cala il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai $95 al barile, in calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. È tutto, a più tardi.
1: One Dance.
5: The end.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
6: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni. Oggi una canzone che ci porta in Brasile, un bel samba. Tra l'altro c'è una particolarità che riguarda questa canzone di Margareth Menezes, che è Legibo, e la canzone è ispirata a una delle tante leggende del Condomblé di Bahia, che racconta la storia di tre noti orixás che sono per il Condomblé come i santi per la Chiesa Cattolica, canzone che è stata rivisitata qualche anno dopo anche dal progetto Relight Orchestra, ed è una di quelle canzoni che fa sempre la differenza anche adesso quando la metti in pista, quando vuoi far ballare la gente. È una canzone che fa sempre festa e fa partire anche il trenino, ma subito l'originale di Margareth Menezes, Legibo.

Allegria di festa su One Dance con Eligibo del Relight Orchestra, che abbiamo sentito anche nella versione originale di Margaret Menezes. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2004. Call on me.

0: Call on Me qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Zerbe insieme a Rita Ora, si chiama If It.

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo qui su One Dance, è l'appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ritroveremo dal 1986 Camillo World Up, canzone che vanta un gran numero di cover negli anni successivi. Camillo World Up.
0: One Dance Classic.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:02.
5: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Calcio: i verdetti della Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in Serie B. Un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e l'altra rossa di Leclerc. Incontentabile Antonelli.
9: Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
8: Tennis: due vittorie e due sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. Avanzano Cinai, Sonego, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo quattro italiani. Basket: vanno a gara 5 le serie dei quarti dei playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81 a Trento. Tortona in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia Trieste elegge la sfidante di Milano in semifinale. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
10: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: con No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

In questo nuovo appuntamento con la Memory Chart siamo nell'estate del 1994 e hanno aperto il sipario in cappella appena sentiti qui su One Dance con questa canzone intitolata You and Me. Tra le più forti anche The Other Brothers con Down

Sweet Dreams a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ci ha ricatapultati all'indietro all'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Ondesso, ma vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, un abbraccio, alla prossima Memory Chart!

dei più grandi successi del 1993, diventato tormentone assoluto dell'estate insieme a What Is Love di Hathaway, prodotto in Svezia da Dennis Pop. Pensate che una versione di questo brano in realtà uscì già nel 1992 ed era diversissima. Non si chiamava All That She Wants, bensì Mr. Ace. L'hai mai sentita? Yeah.

0: Eh sì, è uscita così, si chiamava Miss Race e non All That She Was. Poi nel 1993 Dennis Pop decise di cambiare il titolo e ha fatto, insomma, un macello, milionate di dischi venduti in tutto il mondo. Ci siamo gustati anche oggi una grande pillola di storia.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance, su One Dance, su

0: Natura, natura, natura. Insieme, insieme.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Con Lauretta Vostra ci divertiamo a ripercorrere e a rivivere i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1981, synth pop britannico degli Human League con Don't You Want Me.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Human League, Don't You Want Me, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia con temperature che anche nelle prossime 48 ore supereranno abbondantemente i 30 gradi sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città del vecchio continente pronte a registrare temperature agostane. In Francia la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti, inclusa la capitale Parigi. Anche qui sono attese temperature attorno ai 35-36 gradi. Investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici, morti sul colpo, due lavoratori zootecnici di 24 e 26 anni. È accaduto a Roncoferraro, nel Mantovano. Il furgone si è poi ribaltato in un fosso, il conducente di 68 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Elezioni amministrative in 894 comuni con 6 milioni e 600 mila italiani chiamati alle urne. Il primo giorno ha registrato un'affluenza al 46,3%, ovvero 4 punti meno rispetto all'ultima tornata elettorale. Questa mattina seggi che hanno riaperto le 7 e chiuderanno definitivamente alle 15. Ospedale di Piacenza ha chiuso l'inchiesta sul primario di radiologia, avrebbe compiuto abusi sessuali anche per 10 anni. Il professore Emanuele Micheletti, secondo gli inquirenti, avrebbe abusato in particolare di colleghe e infermiere. Chiudiamo con il tennis. In corso il primo turno al Roland Garros di Parigi. Ieri nel tabellone maschile avanti Sonego e Cina ha eliminato Bellucci. In questo momento è in campo Matteo Berrettini. Siamo ancora nel primo set contro l'ungherese Fuksovics. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto. The end.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi ritorniamo alla fine degli anni 70 con una canzone che ricorda anche la famosa Don't Leave Me This Way e I'm Here Again di Thelma Houston del 1977, che è stata ripresa e rivisitata in chiave Deep House nel 2013 dal progetto Powerhouse, diventando What You Need. Adesso l'originale, Thelma Houston con I'm Here Again.
2: Contaminazioni.

di Powerhouse va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Thelma Houston con I'm Here Again da Miki Boselli. È tutto per oggi, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Festival Bar 1995, Everything But The Girl, Missy.
2: Sì, eccoci qua, questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben What con Missing al Festival Bar Everything But The Girl.

0: Sing Everything But The Girl. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.

il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio che abbiamo chiamato Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Edo Colabini seleziona un sacco di pezzi nuovi.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, le emozioni più intense, rivissute qui su One Dance. Dal 1989, Madonna, Like a Prayer, con elementi gospel in questo pezzo che venne considerato blasfemo per le immagini del vivo, ma lei si sa ha sempre amato creare scandali. Madonna, Like a Prayer.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Madonna Like a Prayer qui su One Dance e ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 2 minuti.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Bentrovati, annunci e smentite sul potenziale memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma l'accordo non è imminente, precisa Teheran. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. La questione nucleare verrebbe invece negoziata successivamente. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Raid israeliani con droni hanno colpito all'alba 3 veicoli nel Libano meridionale, causando almeno 3 morti. 2 25 anni che viaggiavano sulla stessa bici sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando a lavoro a Roncoferraro nel Mantovano. Il mezzo si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista 68enne. Tra i verdetti della Serie A appena conclusa spicca l'impresa del Como. In 7 anni della Serie D alla qualificazione, la Champions League, il tecnico Cesc Fabregas.
7: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, siamo tutti felici, è un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È una emozione forte.
6: Una buona giornata da Alessio Galea.
8: One Dance. The end.
9: One Dance. La storia siamo noi. It's a-

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

anche a Pernici, un compositore, musicista, produttore discografico italianissimo, con questa canzone intitolata Another Star. Siamo nell'estate del 1998 con la Memory Chart pronta per suonarci la prossima. Musty e Horny.

pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, ci sono più appuntamenti durante il giorno, quindi restate sintonizzati in FM, DAB e app. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. 1, 1, 1.

Questo disco di Cher ha venduto 11 milioni di copie in tutto il mondo ed è riconosciuto come uno dei 5 maggiori successi dance degli anni 90. Pensate, il disco più venduto nel pianeta Terra nel 1999, la prima traccia ad usare la tecnica dell'autotune e in assoluto il disco di Cher più ballato di sempre. Ha vinto un Grammy Award come miglior registrazione dance nel 2000 e in Italia è stata al numero 1 per 7 settimane da fine dicembre per tutto gennaio 1999. Pensate che una demo di Believe circolava già nel 1991 ed era firmata da Mark Scott. Attenzione alla chicca, senti qui la prima versione di Believe.

0: questa la prima demo di Philippe Bichère. Che spettacolo! È proprio questo il bello delle pillole di storia.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: del decennio anni 70 e 80. Michael Jackson, Wanna Be Sally Something, dal 1983, contenuta nell'album Thriller, tra i più venduti della storia della musica, prodotta da Quincy Jones.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson, Wanna Be Started Something, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:03.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

0: nostri di partenza, una nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance. Prendiamo un trentennio e lo passiamo al setaccio, ai raggi X di 10 anni in 10 anni, in tre sequenze veramente incredibili in questa puntata. Saluto e ringrazio subito i nostri programmatori, veramente ci regaleranno delle chicche. Io vi consiglio di stare lì e alzare il volume della radio. Io chi? Sono Scar e con me coadiuvato, non riesco nemmeno a dirlo, figurati, termine così difficile, dal DJ Lele Alberganti. Siamo pronti per partire con la prima sequenza. Dal 2018 risentiremo No Roots nella versione remix di Alice Merton. Dal 2008 in Rio con When the Sun Comes Down. Apriamo la sequenza dal 1998 con Regina e Close the Door.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: nella versione remix Alice Merton dal 2018, dal 2008 anche Rio con When the Sun Comes Down e dal 1998 anche Regina con Close the Door. Queste tendenze solo su One Dance, dove se no con Scar e DJ Lele Alberganti. Potete seguirci in FM, in DAB e sulla nostra app, e se ancora non l'avete scaricata andate sul vostro store, cercate One Dance, la scaricate e ci portate sempre con voi. Siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2013, tra poco risentiremo Hula con I'm in Love. Dal 2003 anche il mio amico Tristano De Bonis, Magic Box con If You, e dal 1993 direttamente da Torino i Bliss Team con una cover di un grande successo di Patti Smith, People Have the Power.
1: Ten Dance su One Dance.

0: 2013, dal 2003 anche Magic Box con If You, e dal 1993 abbiamo risentito i Bliss Team con People Have the Power. Volete riascoltare questa o altre puntate di Tendance? C'è una sezione Reloaded sul nostro sito onedance.fm oppure anche sulla nostra app. E siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance. Tra poco, dal 2016, risentiremo Jax Jones con You Don't Know Me. 10 anni prima, dal 2006, questa è una vera chicca, bravi. Spoonface con Here For You, e dal 1996 apriamo la sequenza con i Da Blitz e I Believe.
1: Tendance su One Dance.

Do No Me di Jax Jones dal 2016, dal 2006 anche Spoonface con Here For You, e abbiamo risentito un'altra chicca dal 1996 da Blitz con I Believe. Siamo in chiusura, ma abbiamo ancora un momento importantissimo dove noi ci trasformiamo da super tamarri a elegantoni. Infatti c'è il momento l'elegante, e tra poco risentiremo Free di Ultra Natale.

clamorosa questa Free degli Ultranate nel momento L'Elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar e insieme al DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: One Dance. Qui suona la storia.

ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Dedo Colabini. Ci ascoltiamo una bella novità, questo è Kamrad e chissà se farà la storia del futuro, già famoso grazie alla sua Be Mine. Questo pezzo si chiama

0: Dance.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 2001 di Ark. It takes a fool to remain sane.
3: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia, sta andando fortissimo, ha una grande energia. E allora lo presentiamo con It takes a fool to remain sane, The Ark.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Yo!

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:57.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra gli elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. E resta ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. Il 36enne ha riportato un trauma cranico provocato dal lancio di un oggetto. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo ci sarà lo spoglio, si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza di quasi il 4% ieri sera. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. La presentazione oggi nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. È tutto da Nicola Di Muro.
6: The End. Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

letti nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue di Madonna.

tipo la memory chart che trovate ogni giorno qui su One Dance. Era Vogue di Madonna, tra le più forti dell'estate del 1990, insieme a questa canzone firmata 24/7, I Can Stand It.

Dawson, la cantante Nancy Cullen, che poi venne sostituita da un'altra componente, Stella, e questa è la loro I Can Stand It, a chiudere il sipario, questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1990 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro disco viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: vario psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days e 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: One Dance. Qui suona la storia.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1998, al vertice della classifica italiana di quell'anno, gli Ultra con Say It Once.
2: Diciamo, è un momento molto importante perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
3: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Sì. Ti vedo un po' strano, no? È una cosa.
2: Ti vogliamo presentare perché i nostri amici italiani sono qui, sono impazienti dietro, di sentirli. Ok, allora.
3: La canzone Say It Once.
2: Gli Ultra!

0: Twans, gli Altra nel nostro momento live. Ci risentiamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti da Lauretta qui su One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown. In questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio è Two Culture in a Room, Android.

One dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. È stata emanata la prima enciclica di Papa Leone XIV, denominata Magnifica Humanitas e dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Scritta a distanza di un anno dalla sua elezione, conta oltre 200 pagine divise in 5 capitoli e torna a sottolineare la centralità dell'uomo in un'epoca in cui tutto sembra governato dagli algoritmi. Il tema dell'AI è stato tra i più citati da Prevost da quando è Papa. Sono 8 tifosi juventini arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione delle derby della Mole a Torino ieri, valido per l'ultima giornata di Serie A. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati colti in flagranza di ferita, grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. A vario titolo sono ritenuti responsabili di resistenza, pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive, emessi poi 11 DASPO. Sono cominciate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate le autopsie sui corpi dei 5 subitaliani morti alle Maldive. È una settimana chiave per le indagini. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze. Tennis a Roland Garros, buona la prima per Matteo Berrettini che in 4-7 elimina Fucsovics. Non vinceva a Parigi un match da 5 anni. Più tardi il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Nel femminile Jasmine Paolini batte 2-7-0 l'Ucraina Jastrebska. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: The end.
6: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1980 con questa canzone molto funky, i Two Tons of Fun con Feel It, canzone che è stata rivisitata qualche anno dopo anche dai nostri FBI Project in Feel It, appunto il titolo è sempre lo stesso, ma subito Two Tons Some Fun con Finita
2: Contaminazioni.

My Project va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Two Tons and Five con Feel It. Questo era lo spazio delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance, qui suona la

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996, il Disco Viaggio e Children.

0: Robert Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.
2: Keep on moving, moving, keep on moving.

0: apri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
8: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live Energia 90 Corona. I don't wanna be a star.
2: E lo spettacolo Corona. Bienvenido.

0: Star qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter, campione d'Italia, e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Intanto il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Tennis, primo turno del Roland Garros. Berrettini supera e rimonta l'ungherese Fucsovics 3-1. Domani l'esordio di Sinner contro Tabor, tra le donne Bene Paolini 2-0 contro Jastremska. Siamo alla Formula 1, brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen, si gode la vetta del mondiale ma già mette nel mirino il prossimo Gran Premio.
6: Non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
5: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A, dalle 20 Brescia ospita Trieste, la vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: Loop Duval, ho una canzone che mi ronza in testa da stamattina, era quella che faceva na na na ri na na la na ri na na, vedi io anche la voce rauca, le serate del weekend, queste sono, il primo è di Santo Sesabino,
1: la storia della dance.

0: picchiata. Mitico Santos,
1: Antonio.
0: E mitico anche Sabino.
2: Carmine.
0: No, scusami Gianluca. E Santos e Sabino, capito?
1: Antonio.
0: Non è Antonio, se è Santos.
2: Carmine.
0: Ma non è Carmine. Antonio e Carmine.
1: Antonio.
2: Carmine.
0: Ecco, Antonio e Carmine con Lara Ri, va meglio così.
1: Antonio.
0: Antonio, Santos
2: Carmine.
0: E Sabino.
2: Carmine.
0: Ma, allora, Gianluca, io giuro che se non la finisci con sto Carmine e Antonio, organizzo un pullman con gli ascoltatori, ti vengo a massacrare di botte, va bene?
1: Antonio.
0: Non gli interessa. Carmine. Non gli interessa.
2: Carmine.
0: Il prossimo, signore e signori, arriva invece dall'estate del 2000 ed è bellissimo, almeno a me piace un sacco. Love Connection.

Mi ricordo ancora come se fosse ieri, il video su MTV passava 95 volte al giorno. Questo pezzo è straordinario. Love Connection, come detto poc'anzi, l'estate del 2000, riprende in realtà la voce da una parte e la base dall'altra. Per quanto riguarda la base, ne abbiamo già parlato ampiamente, di John Davins, 1979, si chiama Love Magic l'originale, mentre questo pezzo che dice the bomb continuamente, era già uscito nel 1996. Guarda un po' che caso, si chiama The Bomb, ma era firmato Los Angeles. Magari la prossima volta che passa Love Connection ve lo farò ascoltare, perché l'ho già fatto sentire recentemente. Vi ricordo che la storia della dance non è una semplice trasmissione, bensì una materia e va studiata. Il prossimo pezzo campiona un disco del 1976 che si chiama Every Man Double Exposure. In realtà

and the Girl Next Door. Questo è Salsa Nuggets.

0: porta accanto, quella che quando litiga col fidanzato tu ti fai trovare lì a dire buonasera.
1: Buonasera.
0: Capito? Come lo spot di lei che diceva stasera esco e vado col primo che incontro e tu allora.
1: Buonasera.
0: Tu sei il primo che hai incontrato e buonasera.
1: Buonasera.
0: E buonasera. Ho voglia di 90s. Cappella, you and me.

chiama Where Do You Go e ce ne eravamo accorti dato che lo ripete 97 volte. Loro sono i No Mercy, questo gruppo creato in Florida da Frank Farian, che a dir la verità è uno dei produttori più importanti al mondo, perché è lo stesso che ha creato i La Bouche e anche i Milli Vanilli, ma soprattutto era lui ad aver creato i Bon Iver.

È bellissimo pensare che lo stesso che ha creato i Boney M, ovvero Frank Farian, è lo stesso che poi ha creato i La Bouche, che negli anni 90 hanno spaccato tutto, i Milli Vanilli che hanno spaccato negli anni 80, vabbè, i Boney M hanno spaccato sempre, e anche i No Mercy, ascoltati i poc'anzi nella storia della dance, è uscito un No Mercy un po' così, con la bocca a culo di gallina. Adesso 1994, un anno indietro, Molella con Change.

0: tutti i giorni, ma cortesemente non ricordarmi che mi sto facendo vecchio. Vabbè, dai, tanto succede a tutti. L'invecchiamento, a meno che non ti chiami Benjamin Button, che vai all'incontrario, però l'invecchiamento è quasi sempre sinonimo di saggezza. Gianluca, nel tuo caso, assolutamente no. E adesso aumentiamo il BPM perché arriva la chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

0: chiama The Master e sono sicuro che in tanti se lo ricordavano. Uscita nel 1995, è diventata un discreto successo. Nel 1996 era la nostra chicca of the day, ogni giorno uno o più pezzi che magari non ascolti da un sacco di anni. Adesso io mi sto leggermente preoccupando, perché con questi BPM un pochettino più alti mi è venuta voglia di inserire un disco degli Scooter, però non vorrei far storcere il naso all'editore della radio, perché sai, se passo gli Scooter, ecco, la domanda è questa: posso mettere un disco anche se un attimino più spinto e più veloce? Io chiedo, perché poi non vorrei essere licenziato, eh?
1: Per l'amor di Dio, fai.
0: Sì.
1: Se pensi di non poterti fermare.
0: No, fallo. Adesso non è che.
1: E fallo.
0: Sì.
1: Pensaci un attimo. Però se vuoi fallo.
0: Eh no, come pensaci? Scusi.
1: Potresti anche non farlo.
0: Vedi, allora se mi dici così.
1: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo faccio. Scooter con Friends.

parteciparono al Festival Bar del 1995, grandissimi Scooter con The Friends. Mi ricordo, erano se non sbaglio nella puntata girata a Lignano Sabbiadoro. Quel Festival Bar lì venne condotto da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi. Il vincitore in realtà doveva essere Gianluca Grignani con Il Falco a Metà, ma rifiutò di prendere il premio perché era contro il playback nelle esibizioni. E allora i veri vincitori di quel Festival Bar del 1995 furono, anzi diventarono, gli 883 con Tieni il Tempo.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: One Dance. Qui suona la storia. One

sacco di tempo fa, era il 1996, questo pezzo sono certo che in tanti se lo ricordano, T-Movie Experience con Running in Real Time. In tanti mi hanno chiesto di chi era la voce di questo brano, ve lo dico subito. Allora, questo progetto è stato cantato da Giada Masoni, che appunto ha interpretato Running in Real Time, però l'immagine era affidata a Stefania Di Stefano, conosciuta come Jodie Moore, e più in là si fece conoscere anche con il suo progetto

0: proprio Stefania Di Stefano, l'immagine del progetto di Movie Experience. Come già detto poc'anzi, la voce era di Gianna Masoli. E adesso Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli

0: 1997, mamma mia che ricordi, non so se anche voi avete pogato almeno una volta con Tap Tapping dei Chumbawamba inseriti nel nostro spazio Non Solo Dance. Super hit, veramente, hanno fatto un disco di Chumbawamba e poi sono spariti nell'oblio, ci hanno riprovato a fare altri successi, ma questo veramente ci è rimasto nel cuore, questo te lo canti tutto, non a caso suona il campanello, so già chi è, mi sa, ecco, senti, abbiamo beccato qualcuno che se la cantava, vai! Eh sì, poi ognuno faceva un po' come voleva, no? Completamente in finto inglese. Rimaniamo sempre festosi. Disco giostra, Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick.

0: anche il Punchable, così a gamba tesa per la nostra Chicca of the Day 1995. Che ci crediate o no, questo pezzo ha venduto milionate di copie in tutto il mondo. Ha scalato la classifica tedesca, quella francese e quella spagnola, e ci è rimasto un po' nel cuore, soprattutto se te lo ricordi. Di nuovo il campanello. Cazzo, ma oggi non la finiamo più. Chi è ancora?
1: Dai, su. Inseritemi.
0: Ma chi? Ma chi è? Ecco. Ma tu, ma non è, I need your love. I need your love.
1: Come on.
0: Come on. Gli è presa la botta da insegnante di spinning. Come on. Mi è mai dubbi dub. Che spettacolo. Anzi, faccio come lui. Come on.

bassa. Kylie Minogue con questa bellissima Love at the First Sight. Pensate, fu nominata nel 2002 per il Grammy Award, addirittura nella categoria miglior disco dance, prima nomination ai Grammy per quanto riguarda Kylie Minogue. Inoltre, non è mica finita qua, vinse il premio di MTV come miglior brano pop e ha venduto circa 3 milioni di copie in tutto il mondo. Vedi, arrivò quasi subito dopo Kang It Out, You On My Head, ma anche Love at the First Sight, mica male. E adesso un'altra chicca of the day, disco Rin Tin Tin, Mighty Dub Cats. Questa è una chicca davvero. 1995, si chiama Magic.

sì, a Rintintinti. Dove sta Rintintin? È scappato, ormai è scappato. Ma è di che epoca era Rintintin? Anni 80, il cane Rintintin, ve lo ricordate? Gianluca, non te lo ricordi Rintintin? Sai perché?

0: Sigaro e anche una cubana ci vorrebbe. Una cubista. Una cubista ce l'abbiamo però, eh.
1: Il calor della passione.
0: Eh sì, eh. Il disco Rin Tin Tin arrivava proprio da qui. La storia della dance è una materia va studiata. Io sono il cubano 1970. L'abbiamo nominato perché c'era lui dietro al progetto. E allora Fatboy Slim arriva la sua. Basta con sto rintinti. Gianluca, arriva la sua Praise You.
2: La storia della dance.

1999 dal suo album storico che si chiama You've Come a Long Way Baby, Fatboy Slim con Praise You qui nella storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:58.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Al 60% l'affluenza nelle amministrative in oltre 700 comuni. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno torna e a Valanga Vincenzo De Luca, ma senza il PD. Per De Luca è il quinto mandato da sindaco di Salerno. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con la vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumud flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio, composto da 200 membri, è fermo in Libia. Due attivisti fermati dai miliziani del generale Haftar. Confido che siano liberati presto, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggior cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Intanto ancora bombardamenti israeliani in Libano e anche a Gaza, dove sono stati uccisi due sfollati nelle tende, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, monitorate due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e ora ricoverate all'ospedale Sacco. È tutto da Nicola De Muro.
6: Dance. The end.
7: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
8: Facciamole una sorpresa, facciamo cantare la sua canzone a tutta l'arena.
9: Signorina cantante?
8: Scusi.
9: Excuse me.
8: Hello.
9: How are
8: Hello.
9: You?
8: I'm okay.
9: I'm not
8: molto bella e simpatica.
9: Sì, eh? French. Fair. Allora, senza musica, come fa quella canzone? Scusa, French. Do you remember the song? Aspetta. Tari. Ok, facciamo così, noi ce ne andiamo, eh? Ciao, ciao. Vai, continuate. French Affair. My heart goes through.

Live dal Festival Bar del 2000, French Affair, un disco che tuttora mi fa venire l'orticaria con My Heart Goes Boom, ma il casino della gente testimonia il fatto che veramente era un super successo. Il Festival Bar di quel lontano 2000 venne condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi. I vincitori assoluti di quell'edizione furono il Luna Pop con Qualcosa di Grande, mamma mia. Poi vinse anche Ligabue nella sezione album con Miss Mondo, poi Paola e Chiara con Tormentone Radiofonico e per la categoria International Bon Jovi con It's My Life.

tormentone dell'estate del 2000, Bon Jovi, Is My Life, adesso 9 anni più tardi, sempre dal Festival Bar del 2000, Sonic, It Feels

0: Era il 2009 e questo pezzo rivoluzionò veramente il mercato discografico, perché Stromae è un artista a tutto tondo, anche strano, ed è leggermente sparito negli ultimi anni perché insomma è un po' particolare, chissà dove si trova in questo momento. Mi faccio gli affaracci di Stromae. La musica cantata in francese, in Italia ci sono un sacco di hit cantate proprio nella lingua dei nostri cugini. Facciamo un po' di esempi, partendo dalla musica quella un po' più autoriale. Beh, c'era un disco, non mi ricordo che estate era, ma si sentiva dappertutto, Noir Désir con Le Vent Nous Portera.
1: A peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute, des méandres creux des reins, et tout ira bien là.
0: Era bellino questo, eh?
1: Le vent nous portera.
0: Le vent nous portera. Non mi devo manco sforzare di fare la R. La francese mi esce normalmente. Ricordiamo insieme quali sono stati i dischi cantati in francese che sono andati bene anche nel nostro paese. Beh, ce n'era uno, Dance, Ingrid! Con Tu es foutu, che significa letteralmente tu sei fottuto. Adesso state pensando a tutti i dischi in francese, qualcuno è facile, dai. Metto quella a cui tutti

probabilmente il disco cantato in francese più amato di sempre, che è andato chiaramente nel nostro paese. Ce n'era anche un altro che era odiato invece. Qui torniamo indietro, forse al 1993, ne sono quasi certo. Era un bambino, un quasi neonato, Jordi con Dur Dur d'être bébé. Mamma mia ragazzi, cioè, questo chissà perché non lo sopporta nessuno.

c'est joli, c'est jola, c'est comme si, comme ça. Oh, questo qui, adesso, chi c'era negli anni 90, si ricorda? Veramente esplose a livello mondiale.

qualcuno probabilmente sono venuti i brividi, non, be- non quelli belli, ma gli altri, insomma. Jordi Dur Dur de Trebebè, ce n'era un altro disco dance cantato in francese. Vabbè, a parte Encore une fois, Selvi Rotain con Bienvenue, ma uno di quelli più famosi è La vie c'est fantastique, pourquoi tu te la compliques.

una 10 e segnala 9, quindi un ottimo risultato per questo progetto SMS, la voce di quella meraviglia di rap, la vie fantastique pourquoi tout est la complique. E adesso dalla Francia prendiamo un aereo, anzi dall'Italia perché il progetto era italiano, quindi dalla lingua francese ci spostiamo in lingua inglese ma in Germania. Ho fatto un po' di casino, loro sono i Digital Rockers, l'originale era The Postman Song, questa è la bellissima Because I Love You.

0: scende sempre un po' la lacrimuccia ogni qualvolta sento Because I Love You, Digital Rockers. Vabbè, questi sono già i 2000 inoltrati, probabilmente chi ama la musica degli Snap, dei LaBouche e di Corona, insomma qui siamo completamente, non dico dall'altra parte, ma poco ci manca, perché di solito chi ama i primi anni 90 rinnega un po' la musica dance dei 2000, ma è un po' il bello, no? Anche in questo genere ci sono veramente un sacco di amanti, quelli che con questa musica ci sono cresciuti e che magari adesso sono lì in botta con i pensieri, chissà dove siete finiti con questa Because I Love You. C'è una chicca, è un disco viaggio, anzi, di Sakin and Friends. Goditelo, Protect Your Mind.
1: Disco viaggio.

0: bellissima Protect Your Mind. Il disco è quello di DJ Sakina and Friends. E il nostro disco viaggio. C'era un periodo nel quale si riprendevano le colonne sonore. Uno dei primi fu DJ Dado con X-Files, ma anche con Mission Impossible, Twin Peaks. C'era una volta in America che rifece anche Mario Più. Bene, parlando di cose invece un attimino più recenti, vi devo far sentire due remix di colonne sonore. Il primo credo che sia degli anni 2000 inoltrati, Titanic, e subito dopo Il Gladiatore di Kashmir. Ma iniziamo da Titanic, buon viaggio. Mamma mia.
1: Of Memories.
0: Si chiama Ocean of Memories. Chicchetta nella storia della dance.

sono certo che tanti l'avevano già sentito. Questo remix della colonna sonora di Titanic. Ce ne sono un sacco in giro, ma questo, devo dire la verità, è il più bello. A proposito di film che hanno fatto la storia, c'era anche la versione remix di Gladiator, il gladiatore. Questa è quella EDM del DJ Kashmir. Alza la radio come non mai.

questa canzone ha qualcosa dentro che mi emoziona sempre. Sarà che mi ricordo il film, che è uno dei miei preferiti, se non il mio preferito di sempre. Se la volete cercare o scaricare, Kashmir con Gladiator. Prima Titanic Remix, Ocean of Memories. Ancora prima DJ Sakine and Friends.

0: perla di Avicii e Nicky Romero, si chiama I Could Be The One, è uscita nel 2013 ma ancora è fortemente incastonata nel cuore e nella mente di tutti quelli che l'hanno scoperta, che l'hanno vissuta, che l'hanno ballata, e tra l'altro ci permette di ricordare il grande team. Uscita strumentale, poi come quasi sempre succede si decise di farla cantare. Tra l'altro andate a riguardarvi anche il video, io lo dico sempre perché è veramente molto ma molto simpatico. Tra poco torniamo qui con la storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

sonora dei mondiali del 2006 in Germania. All'inizio si chiamava Goleo il progetto, e invece poi insomma venne firmato da Lumidi, insieme a Fatboy Scoop, oppure era la stessa cosa, non si è capito, venne ripreso milioni di volte l'originale in

0: sentita qualche settimana fa qui nella storia della dance. Ci siamo aperti definitivamente anche la musica degli anni 70-80 ed è cosa buona e giusta. Era il 1987 e da quell'anno arriva Spagna con Call Me.
1: La storia della dance.

caricato su 45 giri e io lo tengo custodito a casa in una teca di cristallo, la bellissima Call Me, nel nostro spazio dedicato agli anni 80. Pensate, ha avuto più successo di Easy Lady, è diventato primo in Europa, ha preso un disco d'argento in Francia, ha raggiunto il secondo posto in Inghilterra, in Italia chiaramente, è arrivato al numero uno nei primi 10 negli Stati Uniti. Quindi dobbiamo fare veramente un applauso di cuore alla mitica Spagna con questa Call Me. Tra l'altro Spagna importantissima anche per quanto riguarda la dance degli anni 90, ha scritto lei e attenzione perché ce l'ascoltiamo, I Don't Wanna Be a Star, il disco di Corona. I

I Don't Wanna Be a Star, il disco di Corona scritto da Ivana Spagna in collaborazione con Annerley Gordon, ovvero Ann Lee. Questo pezzo lì negli studi di Checco Bontempi è stato concepito chiaramente musicalmente da Checco, e poi insomma il testo lo scrissero Ivana Spagna appena sentita poc'anzi insomma con Call Me, e adesso ci siamo gustati questa I Don't Wanna Be a Star. Abbiamo parlato di Ann Lee? Beh, allora ce l'ascoltiamo dal 1999 con Two Times.

inizio anni 90, ripreso addirittura da Aretha Franklin, che venne colpita talmente tanto da questo disco che pensò di farne una versione cantata anche da lei. Questo è l'originalissimo, appunto, Deep Love, appena sentita qui nella storia della dance, l'appuntamento che puoi ascoltare ogni giorno insieme a Dino Brown. E poi ci sono quelle chicche che puoi veramente sentire solo qui. Arriva il nostro mashup.

l'ho detto pochi minuti fa, queste sono le chicche che puoi ascoltare solo ed esclusivamente nella storia della dance, super mashup tra La Bouche e Yazoo, uno del 1982 e l'altro del 1994. Tantissima roba. Chiudiamo con il Future 90s, David Guetta, I'm Good.

0: David Guetta e Bebe Rexha con I'm Good, è il pezzo che va a chiudere la prima puntata. Noi torniamo, come mi piace dire, esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti voi da Dino Brown, ciao!
1: La storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Dance. Sono le 18:58.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci, del centrodestra. Destra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile, del partito Sud chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri tre corpi. Ed è tutto da Nicola De Muro.
6: Dance. The end.
7: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

tornati all'indietro anche con questa canzone intitolata The Summer is Magic, firmato Playa Hitti, questo successo del 1994. Siamo in quell'estate anche con la prossima, Take My Way, The Blitz.

Appena sentito qui su One Dance, pezzo che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, restate su One Dance perché tra poco ne partirà un'altra. Da Stefano è tutto!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio che ti fa riscoprire i pezzi Dream e Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia in tutti i club del mondo. In questo caso veramente una super hit, un inno dei clubbers mondiali. Uscì nel 1994, prodotto in Germania. Loro sono i Sunbeam. Questa è Outside World.

0: Inside World era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Dedo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002. Holly Valance, Kiss Kiss.
2: Bentornati alla prima delle due finali del Festival Bar 2002 con Kiss Kiss, Holly Valance.

0: stato Kiss Kiss Holly Valance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: Waterloo Symphony, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:59.
3: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1979 esattamente con la cantante francese Sheila e i suoi Be Devotion, con questa canzone scritta e composta da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic, in quel periodo appunto per questa cantante, che poi ha ispirato anche nel 2001 gli Alcazar, che hanno realizzato Crying at the Discotheque campionando la canzone di Sheila and Be Devotions, canzone che è diventata uno dei tormentoni dell'estate del 2001. E attenzione anche alla versione del 2023 di Lizot con Fat Tony e Dance Therapy, che sentiremo dopo, ma subito come sempre l'originale, Sheila and Be Devotion con Spacer.
2: Contaminazioni,

Pilaisot va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione del 2001 di Crying at the Discotheque degli Alcazar e la canzone che ha ispirato il tutto, ovvero Spacer di Sheila & B. Devotion dal 1979. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto, tra gli altri, anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jamie Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History. Ciao a tutti, benvenuti su One Dance. Le novità presentate da Lilo Brown e selezionate da Edo Colavini. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Fisher insieme a Tones and Dai. Si chiama Favor.
2: You say, tell me a story.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Palasport di Brescia. Live Black Box. I don't know anybody else.

0: I Don't Know Anybody Else qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:58.
2: Sei su One Dance. Qui suona la storia.

Quanti ricordi, signore e signori, con What is Love? Viene in mente il Festival Bar, ma anche la colonna sonora del film di Raoul Bova con la principessa Sophie, Piccolo Grande Amore. Era Hathaway che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti, nell'estate del 1993, c'era anche Back to Future, The Dirty Mind.

al futuro, Back to Future, Dirty Mind, tra le più forti nell'estate del 1993. Siete su One Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart e ballavamo nell'estate del 1993 anche Love for Love di Rock.

squarciagola questa canzone. Nord, sud, ovest, est, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, ma tranquilli, tornerà prestissimo come ogni giorno qui su One Dance. Scaricate la nostra app. Da Stefano è tutto. Peace and love.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti mashup degli anni 90.

la la la. Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000. Pops and Scar, Turn Around. Yeah.

0: ascoltato i Pops & Scar Turn Around qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti. Lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti e benvenuti su One Dance da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, appunto con un protagonista oggi, Federico Scavo, che è un DJ produttore discografico italiano che nel 2012 aveva realizzato una canzone bellissima che è Strump con la tromba di Andrea Guzzolenti e poi è stata rivisitata anche in chiave cantata stile ragamuffin diventando Blow It. Lo stesso Federico Scavo ha realizzato un mashup tra tre canzoni famose, quella che faceva Non mi ricordo che cosa ho fatto ieri notte, l'unica cosa che ricordo è una canzone che faceva così, poi Alla discoteca, lunedì sera alla discoteca, eccetera eccetera, e anche Strump. Li ascoltiamo in sequenza, ma subito Strump, Federico Scavo.
2: Contaminazione.

0: emozioni.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

Questo mashup di Federico Scavo va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Blow It e Strump, sempre dello stesso DJ. E da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico.

0: Wakan 1996 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

Dance Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Redo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: cantante.
1: Scusi.
0: Excuse me.
1: Hello.
0: How are
1: Hello.
0: You?
1: I'm okay.
0: I'm not perfect. Sì.
1: Molto
0: sapete
1: bella e simpatica.
0: Sapete, sì, French. Affair. Allora, senza musica, come fa quella canzone, scusa French, do you remember the song, aspetta, Tari. Ok, facciamo così, noi ce ne andiamo, Ciao, ciao. Vai, continuate. French Affair, My Heart Goes Boom.

0: Festival Bar 2000 French Affair My Heart Goes Boom. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.
2: Punky. Qua. 1996. Punky. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: One. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.
0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

0: Universal Nation, il disco viaggio su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: È un grande pezzo, il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi. Uscì nel lontano 1996. Lui è un DJ tedesco famosissimo anche in Italia. Sto parlando di Sash, Encore une fois.
2: Mesdames, messieurs, le

0: il protagonista del nostro spazio disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.